Credo, farai zau, e lo vuoi donaca, tu si tornerete, tu ti la mattina appena al fuori di non di anni non fa, e zau ti andarono, non si guardano, tutti il mirin. Tanti noi ne maracu, asta ma tanto fa, e lo vuoi cuspa a disegno non era no. Ti mi trunia ti fa, ma di anna mi ha. Mi andavia, ha di noi da ulmi, raccia madre. Fa fa o a te non è maracu. Ci fu con mia nonna, chi è il mi sa sara, sa chi, fanta tra zoppa. Fa pa di una gisa non ti meno va. Sta su da te i seta fa, sta su da te i seta. Sta su da te, sta si ma psu sa mi, e sta na piena tiki. Ha di noi ne nara, fa ye nona o vina no vina, ti wanzara. Nusro da mi.

Cristina. Si Derewana, si Jaffa Walla, si Jamar Nito Tan, si Da Bidi Bidi Bidi Bits Mitlani.